poesia d'amore. Vuoi scendere dietro gli occhi di un uomo chino. Ti guardano da così vicino. Ma se vuoi una poesia d'amore,

di torba e terra infiammata, scura perché lei non si svegli. Odore ovunque, è la profondità del suolo, nero fumo, su una pagina bianca, noi. Siamo l'alito che respirato da corpo e immobilità in ogni direzione. Futuro, passato, presente.

apparecchie elettroniche, quattro conversazioni che si intrecciano senza mai sovrapporsi. Bryce Gonzalez ha costruito una console di registrazione grande quanto un tostapane. Quattro manopole, quattro respiri, quattro microfoni. Come se il suono fosse già perfetto e bastasse inciderlo sul nastro magnetico per catturarne l'essenza. Non fare nulla per ostacolare ciò che si stanno dicendo sembra sussurrare il nastro mentre gira a 15 pollici al secondo. Il tempo che serve perché una parola non detta diventi musica. In Late Autumn, Jeff Parker apre da solo con un arpeggio immidorico che sa di autunno inoltrato. Le sue dita che scorrono sulle corde sembrano rugiada sul muschio. Senti il legno che vibra, senti la pelle che sfiora il metallo, come se fosse seduto accanto a te. Anna Butters entra senza fretta. Il contrabbasso è un respiro che tiene sospese nell'aria le gocce di chitarra di Jeff Parker. Jay Bellrose accarezza la batteria come se fosse pelle viva. Il sax di Josh Johnson sale verso il cielo. Le sue note sono l'umidità che evapora dalle foglie cadute. Quattro microfoni per quattro musicisti, quattro orecchie elettroniche che catturano quattro anime. Riascolta Late Autumn come fosse una conversazione che non vuoi interrompere. Gli strumenti sono pensieri, le pause, parole non dette. E la prossima volta che entri in una conversazione, fermati, pensa a quello che vuoi dire, poi chiediti: quale strumento sarò oggi?

Marc Ribot, uno dei più grandi chitarristi viventi, decide a 70 anni di fare un disco di stampo cantautorale. Il risultato è sorprendente. Ascolta Say My Name da Map of a Blue City, una ritmica asciutta che contrasta con i riverberi spaziali delle chitarre e della voce, il rullante prima del ritornello che sembra un'esplosione ed è sia una pausa che un lancio, l'organo Hammond che disegna armonia anni 70 e poi su tutto quel falsetto impossibile, una supplica R&B psichedelica. Quando Marc Ribot pronuncia Name succede qualcosa. La voce trema, si incrina, non si sa se riuscirà ad arrivare in fondo alla frase, ma non è una svista, è una scelta. Questa è imperfezione controllata, sapere dove fermarsi, permettere alla perfezione di arrendersi all'emozione. È coraggio, è saggezza. Appoggia una mano sulla gola mentre Marc canta. Senti da dov'è che nasce una voce che non ha mai imparato a mentire. Quando arriva quel name spezzato, mormora anche tu il nome di qualcuno che non chiami mai. Marc ha aspettato 70 anni per mostrarsi così vulnerabile. Ascolta il silenzio dopo l'ultima nota, contiene tutto ciò che le parole non hanno detto. Scoprirai quanto di te c'è nel silenzio.

C'è un serpente di suono che si forma, nota dopo nota. Il suo corpo scorre sotto le dita di Devin Grubbs e si insinua tra i silenzi in cerchi mai perfettamente uguali. Un oroboro acustico che non comincia e non finisce mai nello stesso identico punto, e ogni volta rinasce contemporaneamente trasformato ed uguale a se stesso. In lontananza, la batteria di Andrea Belfi, un tuono distante che fa vibrare i muri della stanza senza bussare, come nubi in avvicinamento. E no, non è un errore tecnico. Le percussioni sono intenzionalmente arretrate nel mix, come se fossero là, dietro l'orizzonte. Il ruolo di Belfi non è tanto quello di tenere un groove, è più quello di suonare lo spazio e di creare tensione, come se ci fosse una tempesta pronta ad irrompere ad ogni momento. A circa 1:28 entra una seconda chitarra distorta, lo-fi, dissonante. Il suono della batteria si arricchisce di frequenze metalliche. Il tempo della bufera viene scandito da Andrea Belfi anche sui piatti. Tutto sale, tutto si addensa, l'aria si tende, le dinamiche scendono ed improvvisamente ecco la tromba di Nate Woolley che si alza in volo, fende il cerchio, attraversa le infinite spirali tracciate dal serpente e le illumina dall'interno. Ti aspetti che tutto esploda e invece non fa altro che addensarsi finché le note di tromba non squarciano il rumore con il silenzio, e il silenzio comincia a farsi spazio, una serie di stacchi concitati, e quando la densità si ritira resta solo l'ombra del fulmine. Il serpente si morde la coda e il giro non ricomincia. Pensa a cosa nella tua vita senti girare in loop, cos'è che non cambia mai e di cui vorresti interrompere il ciclo. Prendi un foglio e una matita, mentre ascolti, disegna cerchi concentrici seguendo il loop della chitarra. Man mano che la tensione sale, calca più forte. Quando arriva la tromba di Woolley a squarciare il suono, cancella violentemente un punto al centro. È il silenzio che rompe il loop, il bianco che cancella il buio.

Grazie.

Ci sono stati tre grandi momenti nella mia vita di inventore.

C'est moi qui ai tout fait. C'est moi qui chante.

mission. Sur les coups d'eau, I was in my bed.

21 minuti. Easy Way Out dovrebbe finire molto prima, ma non lo fa mai. È un cerchio che non si chiude. Hannah Butters ondeggia con il basso come se stesse camminando su un ponte che si costruisce sotto i suoi piedi. Jeff Parker risponde con frasi che sembrano domande senza punto interrogativo. Josh Johnson allunga note che non vogliono atterrare e Jay Barrows trattiene il tempo come se trattenesse il respiro. Non è un disco che gira, non è una spirale e non tocca mai il fondo. È un Ouroboro mutante che si nutre di ciò che è appena stato. 7 anni, ogni lunedì sera all'Enfield Tennis Academy. 7 anni per imparare che molte volte la via d'uscita facile è quella che non prendi, quella che rimandi, che eviti, che lasci sospesa nell'aria come le note del ETA Quartet che aleggiano e non atterrano mai. E infatti il set di questi 4 musicisti è cominciato come un set di standard jazz ed è finito come un set di sperimentazioni e di improvvisazioni, ossia il modo più semplice ed efficace per uscire dalla musica che altri hanno scritto, che altri vogliono ascoltare, ma che tu non vuoi più fare. Quante volte ascoltando The Way Out Easy pensi adesso finisce? E invece no. E se l'attesa fosse più interessante della risoluzione? E se la domanda fosse più vera della risposta? Prima di premere play per ascoltare questo brano, registra 60 secondi della tua voce. Di ad alta voce l'ultima domanda importante che hai lasciato sospesa nella tua vita, quella che eviti da mesi. Poi metti la tua voce in loop e fai partire Easy Way Out. Lascia che il tuo cerchio e il loro cerchio girino insieme, senza mai chiudersi. La via d'uscita facile è smettere di girare, ma tu riuscirai a non girare?

赤茶色に染まってた枯れ葉が落ちるときにまた一つそこに恋が

0: pensé que
1: j'en serais. Si toi ça t'arrange, si ça te va.

whose algebra gonna find release?

0: تاسو وس اوري د راديو غن
1: راديو غن traveling without moving.

sometimes you

Prova, prova, siamo in diretta su Radio Gwen, siamo al Bellini Bar di Mendrisio, questo è il salotto di Gwen, fra poco arriva Valentina Misiside, una DJ di Zurigo ticinese, al Bellini Bar, siamo qua nel salotto del Bellini Bar, quindi è un salotto all'interno di un salotto. Noi vediamo fuori e c'è un torneo di ping pong, quindi chi volesse venire ad assistere a questo formidabile torneo che si sta svolgendo già dalle 10 di mattina potete passare. Il Bellini Bar è il bar di quartiere, come quello che tutti vorrebbero, dove si sta insieme, si sta bene, e si scambiano chiacchiere, si mangia e si ascolta della musica. In questo momento, fino alle 2 più o meno, c'è l'open desk, quindi se avete un vinile o se volete portare un vinile e metterlo direttamente in diretta e contribuire alla rotazione musicale, noi vi aspettiamo, il giradischi è per voi. Buon ascolto.

0: Bosses. Bosses.
1: Un po' di funky per iniziare bene la giornata. Questo è Road con Just Keep On Walking.

in onda su Radio Gwen con il salotto di Gwen al Bellini Bar di Mendrisio. E adesso andiamo con Cool and the Gang.

Il prossimo brano io me l'ascoltavo a ripetizione durante gli anni del liceo. Classicone pazzesco. Magari lo mettiamo a 33 e non a 45. Sono gli Aerosmith con Dream On.

Yo, yo, yo, ciao a tutti, sono Gringo, rappresento per Radio Gwen in compagnia di Yelena e ad alcuni amici qua nel salotto. Siamo pronti con il, quasi pronti con il prossimo disco di Yelena che ci sta per selezionare. The Police, dicono dalla regia. Si sta preparando, pulisce il disco, sapete come funziona la routine, del DJ che suona in vinile. E siamo pronti con la prossima traccia, vediamo la vibe che ci porterà. Forza Yelena, let's go.

mentre galleggiamo sulle note di Walking on the Moon. Vi ricordiamo che siamo al Bellini Bar di Mendrisio, c'è il torneo di ping pong, stanno facendo dei grandi match. Dopo riceveremo aggiornamenti direttamente da Virginia, la proprietaria del bar. E vi ricordiamo anche che se avete un vinile potete passare da il Bellini Bar e lo potete mettere voi, perché in questo momento sta andando l'open dance. E infatti noi abbiamo qua un'amica che ha appena portato un vinile. Dopo ve lo presentiamo.

0: Ed è arrivato il primo vinile da un'ascoltatrice di Radio Gwen, Carolina Sanchez. Ci ha portato Daniela Pes, grande artista sarda. L'album è Spira e Carolina ha scelto di proporci Illa Sera. Perché ti piace questo brano, Carolina? Perché ci hai scelto di far ascoltare questo brano Illa Sera?
1: Perché lei è fantastica e questa è una sorta di litania in gallurese antico.
0: E noi ci ascoltiamo Illa Sera.

E abbiamo ascoltato Daniela Pes e ora andiamo ad ascoltarci un brano di Pablo Color avec Lisa Carey e si chiama Le Rêve.

E questi erano i musiconi di Yelene. Tutti noi sappiamo che è una grande DJ, che la sua selecta è super particolare. Questa volta presentiamo qualcosa di diverso, Shade, con un disco famosissimo negli anni 70, e vi lascio all'ascolto.

Bene, bene, bene. Questo era Shade, Hang On To Your Love. Probabilmente un disco che sentite avete sentito tutti, della cultura soul. Grazie Costa, che regola sempre i volumi qua di fianco a me, mi supporta per qualsiasi cosa. E stavolta passeremo con un disco molto più dinamico, molto più ritmico. Un artista che forse in tanti di voi conoscono, e stiamo parlando di Adriano Celentano.

Ok, questo era Adriano Celentano. Io vi ricordo che siamo in ascolto in Radio Gwen, ci trovate in live per chiunque stia ascoltando. E adesso passiamo con un ritmo sempre molto disco, sempre molto funk, di un artista sconosciuto, ma lascio a voi la recensione del disco e lascio a voi queste bellissime vibe.

Ok, ok, adesso abbassiamo i ritmi, abbassiamo i BPM, rallentiamo un po' e mettiamo qualcosa di più giamaicano, più reggae style, Joe Rastafari, per chi sa di cosa sto parlando. Quindi passiamo con qualcosa di veramente, veramente Rastafari e vi lascio l'ascolto. Ciao a tutti.

Ok, ok, queste erano Vibe Reggae, Justar Farai, l'ho detto un po' male, l'ho pronunciato male, ma fa niente. Adesso ritorniamo con un album che, vabbè raga, sapete che mi piace tantissimo, Shade, sempre quell'album lì, sempre musica soul degli anni 70. Qua di fianco a me ho Giorgia, che mi sta aiutando a selezionare qualche disco, e direi che possiamo partire con la traccia. Vai Giorgia.

super super super super classic selezionato da Gringo. Adesso vi metto un po' di funk che arriva dall'Italia, almeno per quanto riguarda la label, che è Record Kicks, che hanno lanciato tipo il Calibro 35, quelle persone lì. E beh, andiamo con questa bombetta.

Oh, che bomba! Lo so che la metto sempre, ma questa è veramente una bomba. Anche oggi non potevo non metterla. Loro sono in Eugenia, questo è il loro nuovo pezzo che anticipa il disco.

Yeah, super super funky nella casa. Siamo ancora in diretta ovviamente da Radio Gwen. È appena partito il salotto e adesso mettiamo, perché non l'abbiamo ancora suonato, quindi mea culpa, un pezzo di Guru, che un pezzo di Guru al giorno ci sta sempre.

Costa on the decks. Sappiate che siamo qua al salotto di Gwen, nel salotto del Bellini Bar di Mendrisio. C'è un torneo di ping pong, si stanno svolgendo i quarti di finale, penso, o forse adesso c'è una pausa. Insomma, c'è la griglia, ci sono dei cocktail speciali. E fra poco, appena arrivata la nostra ospite, Mrs. Hyde, direttamente da Zurigo, e fra poco faremo una chiacchierata con ascolti insieme a lei.

questo disco è una bomba, l'ho trovato a Milano. È italiano e sono tre che producono batteria, basso e sample, quindi mega hip hop la roba. Adesso mettiamo il nostro eroe della radio, ovvero Giles Peterson, che con una band fa questo incredibile disco.

0: Yo yo yo! Siamo al salotto di Gwen, nel salotto del Bellini Bar di Mendrisio. È appena arrivata Valentina, a.k.a. Mrs. I.
1: Ciao, buongiorno a tutte le persone in ascolto in Ticino e oltre Alpe.
0: Allora, quello che adesso andremo a fare sarà un talk alternato a degli ascolti. Abbiamo preparato delle domande da fare a Valentina, Mrs. Hyde, e quindi andremo a scoprire un po' il suo lavoro, la sua personalità, i suoi gusti musicali attraverso delle chiacchiere e della musica. Iniziamo subito con un brano che te lo faccio presentare, va bene?
1: È un artista degli anni 70, Dorothy Ashby, e iniziamo un po' soft, un po' leggermente, con un bel mood domenicale. Buon ascolto.

Che bel pezzo. Dopo questo brano di Dorothy Ashby, con un touch di psichedelia, un'artista bravissima, proseguiamo con un artista molto più conosciuto, ma un brano suo molto meno conosciuto. Parliamo di Bruce Springsteen, è la canzone dell'82, State Trooper.

0: E questo era Bruce Springsteen, una selezione di Mrs. Hyde. E stavamo dicendo che questo brano, in realtà, Mrs. Hyde l'ha conosciuto. Come l'hai conosciuto questo brano?
1: Allora, c'è un DJ che si chiama Trent Mueller, che è un produttore, e ha fatto un remix di questo pezzo, è diventato un po' famoso. Era una compilation chiamata Late Night Days, mi pare. E quindi ho conosciuto questo brano qua di Bruce Springsteen, che non mi sarei mai aspettata, perché era molto molto bello, e quindi ho comprato la versione originale.
0: E adesso cosa ci fai ascoltare?
1: Allora, io devo dire che ho preparato i dischi un po' a casaccio, non ho preparato normalmente come farei per un DJ set, ho preparato un po' saltando di palo in frasca, perché so che in radio si può fare questa cosa, quindi ho portato diversi generi che per me hanno avuto un significato nell'arco della mia carriera di DJ da 15 e passa anni, e quindi vi faccio un po' sentire un po' di perle che mi hanno fatto battere il cuore. Adesso andiamo con i Black Keys, che sono usciti e non mi ricordo più l'annata, però questo disco l'ho ballato tanto, l'ho sentito proprio, l'ho messo anche diverse volte, e andiamo un po' più, continuiamo con la sfera rock.

0: Allora, Valentina, mi hai appena fatto vedere un vinile dove il retro della copertina è. Tu hai messo dei segni che ti fanno un po' capire qual era il brano che volevi suonare. E penso che questa è una cosa che accomuna un po' tutti i DJ e le DJ. Ognuno si segna un po' i propri brani per poterli recuperare facilmente quando si suonano i dischi, soprattutto su disco. Il tuo è un cerchio con dentro una croce. Dimmi un po', com'è che è nata un po' la tua. Quando è stata la prima volta che ti sei detta: io voglio fare questo, voglio diventare DJ?
1: Allora, io non ho mai deciso concretamente di voler fare la DJ, semplicemente ho organizzato un evento al locale a Zurigo dove lavoravo, al bar, organizzavo dei concerti lì, è un concerto di Capodanno, dove ho bucato una band surf, ho deciso di portare i miei dischetti che avevo appresso, cioè che ho iniziato a collezionare vivendo a Zurigo, perché in Ticino non c'era molta possibilità di comprare vinili 20 anni fa. C'era il Pinguis a Bellinzona, ma costavano abbastanza, li compravo ogni tanto un CD, e a Zurigo ho un po' iniziato a comprare i dischi nei mercatini, e diciamo che la mia prima passione in vinile è stata un po' la musica degli anni 60, degli anni 50, la musica psichedelica dagli anni 60-70, e quindi un po' per caso ho bucato una coppia di DJ amici che hanno fatto dopo il concerto un DJ set. E ho detto che avrei portato i miei dischi, solo che loro non sono arrivati, sono arrivati in ritardo, quindi ho dovuto iniziare io, non sapendo come si facesse, non avevo neanche le cuffie, però conoscevo i brani a memoria, quindi ho iniziato a mettere senza cuffie. Vabbè, magari le persone che sono un po' affini alla musica possono capire cosa significa, altri meno. Comunque è stato un po' stressante, ma è andata molto bene. Poi questi due DJ sono arrivati e mi hanno detto: wow, brava, molto belli i brani che metti. E mi hanno chiesto poi di fare un'altra serata con loro alla Catrina Zurigo. E da lì è iniziata un po' per caso la mia carriera, che non pensavo, io non ho mai deciso di fare la DJ, semplicemente ho detto: ma dai, porto un paio di dischi che ho a casa anch'io. Ed era più musica anni 60 ai tempi. E poi devo dire che compravo più compilation e mi facevo i segni, come hai detto tu, come hai visto, ti ho fatto vedere il disco che c'era un cerchio con la croce, perché mi segnavo i pezzi, erano compilation e sono brani che durano 2 minuti più o meno, dai 2 ai 3 minuti, quindi devi essere abbastanza veloce. E ho iniziato a mettere questi pezzi segnandomeli così, comprando queste compilation. Poi con gli anni ho imparato che mi piace di più collezionare i 7 pollici, i single, perché sono più pratici da trasportare, e anche i maxi 12 pollici, se per voi è una lingua che conoscete, e meno le compilation. Anche tutto il disco è bello da ascoltare a casa, ma da portare come DJ hai 8 tracce, ma alla fine ne metti una, quindi ti porti il peso per un pezzo corto. Ecco, vabbè, fatto sta che adesso vi faccio sentire un pezzo che mettevo ai tempi quando ho iniziato a mettere musica. Poi sono andata al Gonzo di Zurigo, facevo delle serate fisse lì il giovedì. Il gruppo in questione si chiamano Mojo Man ed è un brano degli anni 60 americano.

Fast guitar. Continuiamo un po' con i miei inizi e vi farò sentire come sono passata dalla musica psichedelica degli anni 60 alle Destiny's Child in 15 anni. Kingsman, lui.

Vi ricordo che tutti i pezzi che sentite sono suonati in vinile, in questo momento in 7 pollici, quindi se la qualità non è buona non è colpa della radio, ma sono i miei dischi che sono un po' usurati, usati tanto. Adesso mettiamo un pezzo un po' danzereccio, sempre degli anni 60, Nobody But Me. Scatenatevi in cucina.

0: del Bellini Bar, questo è il salotto di Gwen. Siamo qua con Mrs. Hyde, una DJ pazzesca. Se non siete mai andati a un suo evento, vi consiglio di farlo, perché è quella DJ che riesce a farti ballare da mezzanotte alle 5, alle 6, alle 7. Non vuoi smettere di ballare, non te ne vuoi andare dalla serata, perché ogni volta che mette un brano è solo una grande goduria e una grande hit. Allora, la vita di una DJ, soprattutto una DJ come Mrs. Hyde, che abbraccia... Qui ci sono delle ovazioni, perché siamo sempre durante il torneo di ping pong, al Bellini Ball c'è il torneo di ping pong. Ale! Comunque, durante una... il percorso, o come si può dire, la carriera tua, ti è capitato anche di andare a suonare dei matrimoni. Allora, cosa vuol dire? Che esperienza è andare a suonare a un matrimonio?
1: Beh, io generalizzo un po'. Per me, quando dico che faccio la DJ per eventi, dico matrimoni, compleanni, feste di ditte, corporate. Quindi per me i set sono molto simili per questi eventi qua, che sia un cinquantesimo, che sia un matrimonio, che sia una ditta. Si sa che il pubblico è dai 20 agli 80, sono persone che vogliono ballare, vogliono divertirsi, e quindi non voglio sicuramente fargli sentire quanto cool sono io con la mia collezione di musica rara, esatto, gotica per esempio, o delle tracce rare. Quindi vogliono semplicemente divertirsi e non gli interesso io come DJ. Quindi io vengo un po' strumentalizzata in questo senso, ma devo creare comunque una situazione, questo è il mio mestiere. La tua domanda sarebbe: quali sono le canzoni che sai che funzionano a questi eventi, per esempio un matrimonio? Io ho scoperto che le tracce degli anni 70-80 sono le tracce che vanno a ballare giovani e vecchi. Magari le tracce degli anni 2000 fanno ballare tantissime generazioni, ma non quelle generazioni dei nostri genitori o dei nostri nonni e nonne. Invece le tracce degli anni 70-80 fanno ballare, sì, anche la ragazzina di 16-18 anni conosce il pezzo dei, per esempio, Casey and the Sunshine Band, e anche ovviamente le persone che hanno vissute.

0: Rieccoci qua, siamo a Mendrisio. Tu prima, Valentina, hai parlato di che tu ti metti al servizio degli eventi quali matrimoni, corporate, party, baby shower, eccetera, eccetera. Però in realtà è vero che tu ti metti al servizio e metti la musica che la gente vuole ballare, però allo stesso tempo la gente cerca te perché tu riesci a creare anche un'atmosfera, riesci anche a trasmettere, non so, un'energia, hai anche una selezione che è molto curata, perché tu sei anche una collezionatrice di vinili. Quando hai iniziato, per esempio, a collezionare vinili?
1: Allora, io ho iniziato a collezionare dischi, come ho detto prima, quando sono arrivata a Zurigo. Quindi 20 anni fa, perché non c'erano negozi di dischi in Ticino, o ai miei tempi comunque a Bellinzona non ce n'erano, a parte il Pinguis, come ho detto prima, e quindi quei mercati ho iniziato a collezionare i vinili. Scusa, cos'è la domanda prima?
0: La domanda prima era, non c'era una domanda in realtà, era semplicemente come è anche nata la tua passione di dire voglio collezionare dei vinili e non collezionare francobolli, oppure mettere musica digitale.
1: Ok, sì, io essendo che metto solo dischi in vinile, quindi dico sì, mi metto al servizio delle persone, ma non è esattamente così, perché io comunque non è che mi vendo, che metto ogni traccia che una persona chiede, richiede. Io metto solo brani che a me piacciono veramente le canzoni degli anni 20, 30, cioè tutte le canzoni, tantissime canzoni. Poi ci sono dei generi magari mi piacciono meno, ma in questi generi scopro sempre magari un pezzo che mi piace, quindi bisogna sempre essere aperti a livello musicale, ecco. Non sono una collezionista nerd che magari ha paura. Una delle tue domande che mi hai mandato era per esempio qual è il pezzo che non oseresti mai mettere, e per me credo che non esista, perché io sono abbastanza eclettica e coraggiosa in questo senso, perché metto cose che magari uno dice, quelli della, io li chiamo a Zurigo Music Mafia, che sono i collezionisti DJ che lavorano magari anche nei negozi di dischi, che sono lì che ti guardano e dicono no, queste tracce qua ma non si mettono, ma che scandalo. Per me si può mettere tutto, cioè ogni cosa, da anche un pezzo metal in un momento giusto. Quindi bisogna essere abbastanza aperti a livello musicale, secondo me.
0: Io sono mega contenta che dici questo, perché è bello dare anche un messaggio di libertà musicale senza troppi giudizi, nel senso è bello poter sdoganare il fatto che un DJ, una DJ, mette la musica che piace in relazione e in coerenza con se stessi, e che poi la trasmetta agli altri e alle altre persone che ascoltano, che ballano, e quindi che tutti possano in un qualche modo godere del momento in armonia e in pace con il mondo, visto che il mondo in questo periodo fa un po' schifo. Allora, noi adesso continuiamo e un altro brano da matrimonio è Don't Stop Till You Get Enough di Michael Jackson, personaggio controverso, però con musica che davvero ci fa sempre e comunque ballare.

0: E ci sono brani da matrimonio e poi ci sono quei brani come quello che andremo a ascoltare dopo, che secondo me sono anche da matrimonio. E però per la Valentina è un brano che il pubblico ama, ma lei no.
1: Sì, ci sono dei brani che metto, che ho collezionato, perché comunque sono dei classici che mi sono piaciuti anche in certi momenti, però messi e rimessi non li posso quasi più sentire. E questa traccia che andremo a sentire ora, particolarmente, ogni volta che io la sento in cuffia prima di metterla, mi sembra sempre troppo lenta. Dico, ma non è un pezzo da ballare? Come fai a ballare su questa canzone? Poi invece le persone la richiedono e la ballano e si scatenano. Mi dico, ma come cavolo fai a scatenarti con un brano così, che ha una base un po' lentuccia? Invece lentuccia non è, vabbè, la conoscete tutti, Felicità.
0: Chissà se si scatenano anche al ping pong.
2: Felicità.
0: Pronti con Felicità?
2: Felicità.

0: E rieccoci al salotto di Gwen, dal salotto del Bellini Bar di Mendrisio. Vorrei ringraziare Virginia che senza esitare ci ha accolto in questo posto magnifico. Stiamo davvero bene e quindi grazie Virgi. La mia prossima domanda che vorrei farti, Valentina, è... qual è il disco che durante i tuoi DJ set funziona sempre e fa sempre ballare le persone?
1: Allora, il pezzo che funziona sempre, secondo me, varia un po' dalle stagioni, dalle annate, perché sono più di 15 anni che faccio la DJ, quindi ci sono dei brani che sono un po' più in un periodo, altri meno, però direi che è una traccia che resta sempre, essendo che io ho un po' lo stampino anche di essere una DJ che mette tanta musica.

Che bellissima canzone. E dopo questo pezzo di Pino D'Angiò vi faccio sentire un altro classico italiano, che secondo me è una canzone che fa sempre ballare tutti anche, ed è di nuovo una canzone italiana, appunto, di un artista molto conosciuto, Adriano Celentano, Salutation.

0: Yes, siamo sempre qua al salotto di Radio Gwen. Mi introduco un po' anch'io, faccio l'intrusione, no? Come piace a Yelena, che ogni tanto, mentre sentite, no, Radio Gwen, fra poco ci saranno delle intrusioni, così a caso di Yelena che seleziona musica. A proposito di selezione, continuiamo appunto a parlare di selezioni musicali e parliamo del momento, secondo me, più difficile della serata. O della Selecta Radio, quello comunque che devi andare a fare, lo trovo proprio un momento difficile da prepensare, no? Ovvero come inizi il mood, come leggi il mood di una pista, con che disco leggi, quali sono appunto magari i dischi che sai che hanno un range di inizio, per spaccare già dall'inizio, perché credo che sia uno dei momenti più importanti.
1: È una bellissima domanda, secondo me. Innanzitutto, allora, io non faccio come di solito, che metto musica che le persone conoscono per riconoscere quell'attimo di, diciamo, sentire il pubblico. Metto un pezzo o un paio di pezzi che secondo me sono un po'. Sono quei pezzi che metto anche per staccare da un genere all'altro, perché sono un po' una via di mezzo, sono particolari, non sono pezzi conosciuti, ma vedo un po' come reagiscono le persone se ballano questa musica o se non la ballano. Cioè, cerco di capire se ballano una musica che non conoscono o se non la ballano. E questi sono i pezzi le tracce che io metto solitamente per decodificare il tipo di persone, per capire come posso spingere in maniera alternativa, se posso andare più in una scena rock o devo andare più in una cosa veramente mainstream, più forte. Vi faccio sentire un pezzo degli anni 70, di nuovo Sultana Titanic. Io sono una grande amante delle percussioni, e secondo me è un pezzo super ballabile che anche se non si conosce si può ballare sempre.

dopo Felicità non vi aspettavate un pezzo così, immagino. Pezzo un po' particolare, non è conosciuto. Adesso vi farò sentire anche un'altra traccia che secondo me mi fa capire com'è il pubblico, se ballano questo tipo di musica e in che direzione andare. Din Dada, la versione dub di George Kranz degli anni '80, un artista tedesco. Sì, il disco un po'.

Ba-da-dum,

0: finale bello ballerino.
1: Queste erano le tracce, stranamente, per capire che tipo di pubblico ho, per riconoscerlo, no? Se ballano queste cose o no. Adesso vorrei andare un po' in un'altra fascia e farvi sentire delle cose che vi racconterò dopo. Un pezzo che uso per andare in bagno a fare la pipì, perché come DJ in vinile spesso è complicata la situa. Facendo 5 ore di set e il bagno è lontano, io metto le tracce lunghe per andare in bagno, e questo è uno dei pezzi. E poi vi toccherò un'altra canzone e vi racconterò la storia. Sugar Hill Gang, Rapper's Delight.

Purtroppo non l'ho trovato. Questa canzone dei Sugar Lee Gang, Rhapsody Light, un classico, è un sampler. Hanno campionato il classico degli anni 70, Good Times degli Chic. E dopo questa traccia, che dura 14 minuti e qualcosa, lunghissima, bellissima, vi farò sentire una canzone spagnola dell'81, Sugar Gang penso sia del 79 se non erro, e Susana Estrada in Spagna ha fatto una canzone secondo me molto simile, quasi uguale, non è una cover, ma mi piace un sacco sentire le cover o pezzi che si assomigliano, e quindi parto con questo traccio qua di pop spagnolo degli inizio anni 80.

0: también palpitará. Mi chico favorito sin dejar de bailar. Amar y bailar.
1: Bel esempio di interpolazione un po' sexy di Susanna Estrada. Adesso sentiremo un altro pezzo che è collegato a un altro pezzo. Vi metto Joe Cocker e capirete subito di quale traccia si tratta dopo. Avete riconosciuto? California? Invece no, è Joe Cocker, l'originale.

Il pomeriggio state sentendo un po' come io sono riuscita a passare dalla musica degli anni 60 alla musica degli anni 90, 2000, 2010. È stato un grande viaggio. Ma è possibile, bisogna solo usare.

0: indietro? Facciamo un passo indietro.
1: E allora, arriviamo al momento di quando inizia una serata. E quindi andiamo a parlare dei dischi che vanno ad aprire la serata, che quindi vanno a mettere il mood di inizio. Dici qualcosa di quello che sono i tuoi dischi di opening.
0: All'inizio metterei una cosa di cuore, di belle sensazioni, che ci fa sentire, che ci fa star bene. La musica, qual è la musica che ci fa star bene a livello fisico proprio? La musica soul, no? Direi. Proprio quella cosa fisica che dici, no? Bella sensazione. All'inizio le persone non ballano, quindi chiacchierano, vogliono sentire delle canzoni belle, e quindi secondo me il soul è la musica adatta per iniziare una serata.

siamo qua a fischiettare al Barbellini a Mendrisio, su Radio Gwen. E beh, niente, vi faccio sentire un po' di musica della mia collezione.

0: E ascoltando questa ripresa di Hit the Road Jack mi viene in mente lui, Freddy Buscaglione. Fred Buscaglione. Adoro.
1: T'ho veduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Ehi, piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata. Eri piccola, piccola, piccola, sì.

0: tutto viziata, coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così. Che cretino, sono stato anche il gatto mai venduto. Ma eri piccola, già, piccola, piccola, così. Tu fumavi mille sigarette, io facevo il grano col 3-7. Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. 4 schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntata, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Vabbè, spara. Spara? E spara! E pensare che eri piccola, ma piccola, tanto piccola, così.
1: Piccola, piccola, piccola, non siamo più piccole, siamo cresciute, era musica da antitempi, noi donne ci siamo emancipate, per fortuna era musica da altri tempi, l'ascoltiamo comunque, ricordiamoci di Fred Buscaglione. E adesso mettiamo un'altra canzone di Charles Bradley.

0: Mysticide regolare sempre su Radio Gwen. Troviamo un nome per un suo programma.
1: Mandateci le vostre idee, grazie. Proviamoci, potremmo fare uno show, io e lei. Avete delle idee? Come potremmo chiamare? Un nostro pomeriggio?

Yelan, stiamo mettendo un po' di dischi così per farvi ballare in questa domenica pomeriggio con il sole in Ticino sempre, ma ci sono le nuvole. Chi se l'aspettava? A Zurigo piove sempre, ma da voi c'è il sole. Ce lo mettiamo noi.

piace molto la situazione live da Mendrisio, è arrivata anche Corinne nel mentre. Ci divertiamo, c'è il torneo di ping pong, non so se è già finito, ma c'è una bella giornata, ci stiamo divertendo e spero che la musica vi piaccia.

0: invitiamo il pubblico del Bellini Bar a venire al microfono per fare dei saluti se lo volessero. Non so quanti congiuntivi ho sbagliato, però fa niente.
1: Siete tutti bellini, bellissimi. Tra le domande di Yelene c'era una domanda che mi ha detto: quale canzone ti fa venire i brividi, tra l'altro? Tantissime, perché sono una persona molto emotiva, però penso che questa è una di queste.

che voce. Non siamo piccoline. There's no baby. Sentite che vocioni. Dall'Anne Stone.

musicale di Chiaccia. Adesso torniamo uno dei brani che è raro, ma uno dei brani che mi piace mettere per far ballare le persone. Ed è un brano del Sud, si chiama La Compagnia del Canto Popolare. Come ho detto prima, sono una grande amante dei drums, delle percussioni. E questo brano è quasi un po' voodoo per me, ma mi fa ballare tantissimo e spero che voi.

piace questa traccia, compagnia di canto popolare. Continuiamo con le percussioni, perché ripeto, io sono una grande amante delle percussioni. Adesso vi farò scoprire Candido. Un po' più disco elettronico, no? Sempre anni 70. Un po' più disco, ma un grande percussionista. Candido.

trombette jazz degli anni 70, funky groove, si fa sentire la disco che ballavano a New York negli anni 80, primi anni 80, era così. E poi c'era un italiano ai tempi che sfondò con degli americani, della Giorgio Moroder, che produsse Donna Summer, tra l'altro. La conoscete? I Feel Love? Molto sexy. Beh, era Giorgio Moroder, Donna Summer.

0: E mentre George Moroder produceva Donna Summer alla fine degli anni 70, in Italia c'era anche un'altra scena che vorrei far risentire, molto meno conosciuta. Non c'erano solo ricchi e poveri, non c'era George Moroder, ma c'erano anche i Crisma per la scena più scura. Molto proto. The way.
1: Sensitive, a feeling when she's waking in the morning.

qualcosa che chiama New Wave. Diverse persone magari lo conoscono, altri meno, vuol dire un po' tutto o niente. La New Wave nata nella fine degli anni 70 con band iconiche di New York, musica un po' stramba, misto tra il punk e il pop funk jazz. Adesso vi farò sentire, questo era Necrisma, gruppo italiano alla fine anni 70, veramente uno dei primi gruppi che fecero questo tipo di musica new wave, nata tramite i Talking Heads, tramite le produzioni di Brian Eno. Adesso torniamo in Inghilterra con Susie and the Banshees, classicone, e vi riporto una musica scura. Ma non è ancora buio, però vabbè, vi farò tornare il sole dopo. E comunque è una happy house. It's a happy house, siamo a Berlini, a Mendrisio. Il torneo di ping pong è finito. This is a happy house.

effetto un po' dark, a me è sempre piaciuta un po' l'oscurità, ma nella new wave non c'era solo l'oscurità, non c'erano, ciao Gianni, ciao, non c'erano solo i pezzi scuri come questo, che mi piacevano moltissimo, ma c'erano anche altri pezzi un po' più funky come i Talking Heads, uno dei gruppi preferiti, e i Divo, Divo molto sottovalutati, che dopo fine anni 70 prodotto da Brian Eno, il primo disco, sentiamoli, la new wave non è solo scura, è la nuova onda che è inizio dalla fine degli anni 70 fino alla metà degli anni 80, ovviamente cover dei Rolling Stones.

Questi erano Divio, gruppo americano della fine anni 70, spero vi siano piaciuti. Adesso ascolteremo un pezzo che mi ha fatto provare delle emozioni quando ero giovane. Un pezzo dell'89 dei Pixies. Magari vi ricordate i Pixies per un film iconico che non mi ricordo il nome. Qual era il brano? Come faceva la canzone? Yelena, tu me lo ricordi dopo? Dopo la cantiamo insieme.

0: è arrivata a trovarci Corinne ha prodotto un album che si chiama Operazioni, ce l'ha portato, è qui.
1: Facciamo sentire questo album dopo. Abbiamo già salutato Corinne quando è arrivata con lo zaino, ma ha portato anche il disco. Dopo lo sentiamo, ovviamente. Portaci un album, ce l'ha portato lei.
0: Potremmo quasi farlo sentire tutto dall'inizio alla fine, che così ci si mette un po' in quella cultura di ascoltiamo un album dall'inizio alla fine. Ci si mette lì sul divano o dove si è più comodi. E si fa come i vecchi tempi, quando usciva l'album si andava a casa, io mi ricordo, lo mettevo nel mio stereo, il mio CD, chiudevo tutto, spegnevo le luci e chiudevo gli occhi e mi ascoltavo l'album dall'inizio alla fine. Ed era un viaggio, ed era una figata, e non lo facciamo più. Ora siamo tutti ad ascoltare canzoni che durano 2 minuti, che va bene, però anche ascoltarsi un album che ne dura 40... fare quello e basta, anche molto bello.

Questi erano i Pixies con Hey. Siamo di nuovo tornati qua, siamo sempre qua al Bar Bellini a Mendrisio. E come ha detto prima Yelan, ci è venuta a trovare Corinne e sentiremo dopo il suo disco. Io voglio mettervi una canzone, vabbè, ritornando alla storia delle cover, non è una cover conosciuta, vabbè, è un pezzo di Gonja Sufi che uscì, penso, una quindicina di anni fa, se ricordo bene. Lo vidi in concerto, era abbastanza terribile, preso male. Gonja Sufi, se vi dice qualcosa. Comunque, la traccia originale era degli Spirit Group degli anni 70, è sempre un po' rocchettaro, ma questo pezzo qua, wow.

messo un paio di pezzi un po' lunghetti, spero voi siate rimasti connessi. Questi erano gli Spirit con The Other Song. Adesso vediamo un pezzo italiano, sempre degli anni 70. Penso che sia il primo album, non sono sicura, non voglio dire una cavolata. Il Grande Mare che attraverseremo di Ivano Fossati. Beh, sentiamo se ci piace, se vi piace. Non sembra che vanno fossati. La mia banda suona il rock. No, la mia banda suona il jazz. E suona il funk. E suona il blues. La mia banda suona tutto. Ma erano fossati.

L'aspettavate un Ivano Fossati così? Che dolce. Ma torniamo alle percussioni e restiamo in Italia per farvi ballare di nuovo.

sentiamo un po' l'ombelico del mondo, a me Drizio? Ci sentiamo un po' l'ombelico del mondo, io mi sento un po' l'ombelico del mondo, mettendo musica un po' a caso, diversi generi. Orisha,

Me la ricordate questa? La musica latina si è avuto un grande influenza in Ticino anche. Mi piace. La salsa, il merengue, la musica cubana, come gli orishas. E adesso vi facevo sentire un pezzo che è diventato virale negli ultimi anni, ma è un pezzo della fine degli anni 80, Elvis Crespo, Suavemente. Erano i tempi di Ricky Martin con la Coppa della Vida, come si chiama, i mondiali di calcio, però poi c'era Elvis Crespo che merengue.

0: mentre abbiamo degli ospiti che hanno portato dei vinili. Cosa avete portato? Che dischi avete portato? Posso vedere questi dischi?
1: Dammi un beso bien profondo che me llega l'alma. Dammi un beso más.
0: Così mettiamo questi dischi degli ospiti. Anche ieri hanno portato dei vinili. Anche Corinne ha portato il suo disco, tra l'altro. Non vedo più dischi. Abbiamo delle persone che collezionano mandrini.

0: E giustamente, visto che oggi si può fare anche l'open dex per Mettilo Tu, sono arrivati con dei vinili. Il vinile in questione ce lo presenta Valentina, la nostra DJ Mrs. Hyde, che oggi ci sta tenendo compagnia in maniera pazzesca, la quale ha anche scelto una canzone da mettere e quindi ci presenta l'album di Annalisa e Andrea.
1: Grazie che avete portato un album, tanto che piacere che ho visto una copertina che conoscevo molto bene, gli Yin Yin, gruppo fantastico, recente, che ho visto un paio di volte live e dal vivo sono fantastici, e quindi mi sono permessa di scegliere io il brano da mettere. Loro mi hanno dato il vinile e io ho scelto la canzone perché l'ho ballata già diverse volte. Spero vi piaccia.

0: Questi sono gli Bongo Joe Records, ragazzi. Io questi qua li abbiamo provati, abbiamo provato di tutto per portarli quest'anno a Chiasso, però purtroppo non ce l'abbiamo fatta. Loro sono in giro a suonare veramente come dei pazzi, suonano ovunque. Infatti ci stava spiegando che l'ha visto 3-4 volte dal vivo, questi qua, la Valentina. Quindi sono veramente in giro, bellissima musica, super strumentali, mi ricordano tanto i New Guinea, cioè calcano tanto quella roba lì, però hanno il loro stile. Andiamo su un altro disco, giusto Yelen?
1: Sì. Allora, questo nuovo, cioè questo prossimo disco di Mettilo Tu ce lo porta Andrea, e magari ci dice lui dove l'ha scoperto e cosa gli è piaciuto.
2: Sì. Allora, ciao. Dunque, questo disco qua l'ho trovato a Ginevra, al Centre Culturel Brazzaville. È una ristampa di una rarities di Afrobeat. Diciamo, è piuttosto raro come disco, però appunto avevano fatto questa ristampa di Petelovica. Niente, semplicemente questo. È un disco dell'82 e...
1: E quale brano andiamo a ascoltarci?
2: Allora, andiamo a sentirci il brano Songu Lubuka.
1: Grazie Andrea. Songu Lubuka con Petelovica.

Il prossimo brano è sempre offerto da Annalisa e Andrea. Lo mettiamo noi, l'hanno portato loro. Trio Ternura, me lo fai girare, Costa. Andiamo su sonorità brasiliane.

0: Abbiamo appena avuto anche DJ Fede, che è un super collezionista di dischi di Torino. L'abbiamo avuto per Glass sulle nostre frequenze. Presto uscirà anche il video, ovviamente, come su YouTube. Ha suonato solo 45 giri brasiliani. Ha fatto un set veramente super cool. Se ve lo siete persi in diretta, presto uscirà sui nostri canali.
1: E un altro invece video che è uscito è il video di Mrs. Hyde, di Valentina, che vi ha accompagnato tutto il pomeriggio con la sua musica fantastica, e lo potete trovare sul canale di Glasse, programma di Radio Gwen. Ascoltarvi il vostro set e vedere il video bello dalla nostra sede. Tra l'altro, se volete passare in sede, siete sempre i benvenuti, l'importante è che la troviate aperta. E adesso andiamo con Pellegrino, il brano è Chimere, c'è la versione Sognatrici Napoletane, Selezioni Esotiche, e noi andiamo con Chimere, Sognatrici Napoletane.

0: E stiamo arrivando alla fine della nostra giornata, dal salotto di Gwen al salotto del bar Bellini di Mendrisio. Grazie Virgi per averci accolto, grazie al pubblico qua fuori che lo vediamo intento in grandi partite da ping pong, grazie a tutti quelli che sono passati a portare e mettere della musica, Annalisa, Andrea, Carolina, grazie a Dalan K che ci ha fatto un sacco di foto, video, materiale che poi dopo verrà utilizzato per la nostra radio, grazie Cava che sei passato a trovarci, grazie Corinne che mi ha portato un album che ha prodotto e creato e che io... È da tanto che ci stiamo rincorrendo per riuscire a scambiarci questo momento dove lei mi dà il suo album, che dopo andremo ad ascoltare e per intero. Lo ascolterete tutto, così vi siederete. L'ultimo momento della giornata sarà l'ascolto di questo album, Contaminazioni. Contaminazioni si chiama? Aspetta, fermi tutti. Operazioni. Operazioni. Aspetta che non ti sentono. Ci abbiamo qua Valentina, che era l'ultima persona che io volevo salutare, e adesso ci dice due parole sulla sua amica Corinne.
1: Allora, l'album si chiama Operazioni, l'album che ascolteremo. Cioè, il nome dell'artista è Operazioni. Corinne Isabella Rinaldis è Operazioni, Operazioni. E il nome dell'album è Revolution.
0: Dopo ve lo presenteremo comunque meglio, né? Perché allora, l'ultima cosa che io volevo chiedere a Mrs. Hyde, a Valentina, che è sporca di farina, si è appena mangiata un bel panino con la salamella. Abbiamo anche il grill qua al Bellini Bar e siamo un po' stanche, abbiamo fatto tanto questo weekend e la mia ultima domanda era: qual è la canzone che tu utilizzi per chiudere le serate, quindi il tuo disco da closing?
1: Negli ultimi anni ho spesso messo una canzone che mi piaceva tantissimo. E il closing per me è un momento molto bello di gioia, perché è anche la fine del momento del lavoro. Quindi io magari faccio un DJ set di 3-4 ore e quindi l'ultima canzone è quella canzone che ti dice: ah, no, finito, adesso vado a casa e dormo e la gente va a casa, smetteranno di ballare, perché questa canzone qua le porterà a casa con un bel ricordo, spero. Da un pezzo di Leo Sayer, si chiama Easy to Love.

E siamo arrivati alla fine e, come promesso, ora vi facciamo ascoltare un album dell'artista Operazioni. L'album si intitola Revolution e io non vi dico di più perché voglio prima ascoltarmi l'album, magari un paio di volte. Vorrei anche intervistare l'artista, e quindi io vi lascio semplicemente all'ascolto puro e semplice, e vi auguro buon ascolto su Radio Gwen. Questo era il salotto di Gwen dal Bellini Bar. Vi ringraziamo tutti e tutte. Io sono Yelene, con me c'è stato anche Costa, Mrs. Hyde e tutti gli amici e le amiche della radio. Una buona serata.

Avete ascoltato Revolution di Operazioni e questo ascolto era dedicato ad Alex da Corin. Ciao.

0: The Podcast Lab presenta I miei 20 anni. Ricordi di un tempo non così lontano. Una ricerca lungo il confine dove reale, surreale e immaginario affiorano nella grana dei ricordi. Oggi Ottavia Bulloni presenta I miei 20 anni. The Podcast Lab è un progetto di scrittura radiofonica con giovani autrici e autori della Svizzera italiana.
1: Torniamo indietro nel tempo. 2018-2019, i 20 anni. I miei 20 anni sono cominciati come un'esplosione. Ricordo nuovi incontri e viaggi, studio, letture, voglia di cambiare tutto. Anni intensi, luminosi. O almeno, così è come credo di ricordarli. Cominciamo. A 20 anni mi dividevo fra due case, quella dove ero cresciuta e quella di Friburgo, dove studiavo. Le settimane erano scandite dai viaggi in treno, avanti e indietro, in inte e in fo, Friburgo Ponto Valentino, con tutti i Zofingen, Surse ed Emmenbrücke sullo sfondo.
2: Prossima e ultima fermata, Ponto Valentino Paese.
1: Ogni volta che arrivavo a casa era un sollievo. A 20 anni trascorrevo i fine settimana con i miei genitori. Condividevo la camera con mia sorella Pitti, che a breve avrebbe lasciato la nostra stanza per andare a convivere. Mi sentivo diversa dalle mie sorelle maggiori, che sembravano aver trovato la loro strada, che avevano qualcuno al loro fianco. Io invece ero divisa. Avevo l'impressione di perdere i contatti con le mie origini, con le amicizie dell'infanzia e dell'adolescenza. Allo stesso tempo faticavo a trovare il mio spazio a Friburgo, anche se lì non dovevo condividere gli spazi. Per la prima volta avevo una stanza tutta per me. Tutto questo è chiaro nella mia memoria. Per raccontare il resto, però, e ritrovare la vera voce dei miei 20 anni, decido di recuperare il diario scritto in quel periodo. Eccolo qua. Cerco novembre 2018, il mese del mio compleanno. 20 novembre 2018. I momenti che si ricordano si trovano agli estremi. Si ricorda l'eccezione, non l'ordinarietà. Fra 2 giorni compio 20 anni e ancora non ho dato una svolta alla mia esistenza. Ora come ora vorrei solo scappare dagli obblighi della società. Invece, fra pochi anni, sarò davvero adulta e la mia conoscenza sarà del tutto scontata. Lavorerò, guadagnerò, vivrò sola e non so se sarò in grado di gestirmi. Leggendo poche pagine, mi rendo subito conto che avevo una grande paura di invecchiare senza fare nulla, di diventare adulta troppo presto.

0: Dizionari e scrivevo.
1: Caro diario, ho 20 anni. Non li sento e li sento troppo. Qualcuno li ha definiti anni spensierati. E invece mi pesano così tanto i pensieri, la preoccupazione e la paura.
0: Ma a ripensarci nemmeno mi ricordo di essere stata tanto turbata. Ricordo però che, la sera del compleanno, ho fatto una festa nel mio appartamento con alcune amiche. Il giorno dopo, mia mamma ha guidato dal Ticino fino a Friburgo e si è presentata alla mia porta. Abbiamo pranzato assieme, mi sono sentita al posto giusto. Tutto questo nel diario non c'è. Si trovano invece le paure. Che l'esistenza stesse prendendo una forma definitiva, che non potessi trovare il mio posto nella società. Sentivo la pressione di dover diventare e temevo più di tutto la mediocrità. Avevo paura di diventare una formichina lavoratrice, di annullarmi un giorno nel matrimonio, nella maternità. Perché a 20 anni conoscevo solo i 20 anni. Le altre età che conoscevo erano quelle dei miei genitori. Vedevo mio padre, che si svegliava la notte per guidare i treni, oppure mia madre, sempre presente per la famiglia mentre le figlie, una dopo l'altra, lasciavano il nido per andare oltre Alpe. Li pensavo nella loro casa, impegnati con l'orto, la vigna, il giardino, e fra i 16 e i 20 anni volevo solo prendere le distanze, andare a Friburgo, stravolgere la mia vita. E quando la mia vita non cambiava e mi sentivo solo passare gli anni addosso, mi mancava la terra sotto i piedi. I 30 anni erano il terrore, i 40enni erano già vecchi. Fuori dai 20 vedevo solo un grande abisso. Non esisteva età intermedia. O eri giovane o facevi parte degli altri. Nonostante sulla carta fossi già considerata un'adulta, nel diario continuavo a esprimere e a rimarcare la distanza fra la mia realtà e quell'altro mondo. Ma è proprio mentre rileggo queste pagine che mi accorgo di qualcos'altro. Lo scollamento che percepisco fra la memoria e la carta è enorme. Mi chiedo se sia colpa della memoria, che ha ridipinto il passato con colori sgargianti, oppure se sia la carta, che assorbendo in sé tutta la negatività, l'ha resa sbiadita nel ricordo. Faccio fatica a riconoscermi, perché la mia scrittura, così come era 20 anni, esclude quasi del tutto la felicità. Tra le pagine leggo tanta tristezza che non trova alcun riscontro nei ricordi. Trovo però un altro tarlo costante, ed è la timidezza. In più punti scrivo della difficoltà a socializzare, a parlare. In effetti, nei primi anni di università stavo sempre con le amiche che già conoscevo e che condividevano con me origini, interessi e lingua. A Friburgo non parlavo quasi mai italiano. E mi ricordo addirittura che al primo esame orale temevo che si sentisse il mio accento, che sbagliassi i congiuntivi, perché il mio pensiero funziona solo al condizionale o all'imperfetto. Sagaurus, afarus, samenona leram tramla geveirut. In ogni caso questa chiusura mi pesava. Nel diario trovo un proposito. Superare lo scoglio in modo drastico, lanciarmi nel mondo degli appuntamenti, concedendomi la possibilità di sbagliare. Fra i ricordi compare Jérôme, che mi incuriosiva perché era un ingegnere di distributori automatici. Una sera mi aveva spiegato tutto il processo che porta dalla selezione sul tastierino all'erogazione del prodotto. Non capivo nulla, ma mi piaceva sapere che qualcuno se ne occupasse. Avevo incontrato anche Michel, che nel tempo libero metteva i tappi d'alluminio a bottiglie in vetro, presso un birrificio artigianale. Poi Guillaume, dottorando in medievistica francese, che mi aveva inquietata perché aveva 1000 relazioni aperte e ne parlava con me, che non sapevo nemmeno da dove cominciare una normale conversazione con uno sconosciuto. Però, anche grazie a loro, piano piano ho imparato a parlare. Il francese non era più così ostico e io mi sentivo piena di curiosità. In realtà, alla fine, ho conosciuto Marco non tramite le mie nuove capacità oratorie, ma grazie al dialetto. A Marco, per prendermi in giro, piace raccontare che la prima volta che mi ha vista ero in treno da Berna a Friburgo, da sola al telefono.
2: Oi, ciao. Qual è?

0: Sì, tutto a posto. E se l'ho aperta per tutti.
1: Si è ricordato di me perché parlavo in dialetto ed era tutto un O condito da umlaut e accumuli di consonanti.
0: Poi c'era il seno e la fisica torna in tre.
1: Gli sembrava uno strano animale, uscito da non so quale buca dopo un letargo in Valle di Blegno. E un po' era così che mi sentivo all'università. E non era una sensazione nuova. Quando ho cominciato il liceo, ricordo che non sapevo circolare in bicicletta, soprattutto nelle rotonde, perché da noi ce n'è una sola a Ongio, ma è piccolissima e quasi inutile, e allora ci si passa sopra quasi dritti. Mi ricordo che spaventavo tantissimo la mia nuova amica Sofì, che invece in una città c'era nata e cresciuta e mi diceva «Ma fai venire un infarto con che la bicicletta?». Con il tempo però ci si adatta. Si conoscono le rotonde, i sensi unici, dare precedenza, e vale anche per il resto, i luoghi, le lingue, le culture. E a 20 anni ero curiosissima. Volevo esplorare, aprirmi a nuovi orizzonti. Quell'anno è stato in continuo movimento. Mi sembrava di incontrare molto spesso punti di svolta. Il mondo accadeva e io dovevo andargli incontro. Così sono partita in direzione Berlino. Avevo una bicicletta da 4 euro al giorno con la quale scorrazzavo ovunque. Ero serena, da sola e felice per la prima volta in vita mia. Mi sembrava di risolvere un senso di perdita indefinito. Erano tutte le parole, le persone che esistevano senza di me, le vite che avrei voluto vivere e che mi sarebbero presto sfuggite. Invidiavo l'anonimità delle città, la possibilità di conoscere ogni giorno persone nuove. Immaginavo di reinventarmi completamente, vivere a Berlino per alcuni anni, magari in un appartamento economico con alcuni coinquilini, andare al lavoro con Luban, il fine settimana fare mattina in discoteca. Sognavo di perdermi fra la marea di sconosciuti e non dover spiegare nulla a nessuno. Pensavo tutto questo, io, cresciuta in un paesino di 200 anime ad essere generosi e dal quale non ho mai voluto allontanarmi. Naturalmente non mi sono mai trasferita da nessuna parte per alcuni anni, non mi sono mai reinventata completamente. Però ero sempre terribilmente in bilico fra il sogno di rivoluzionare la mia esistenza e la razionalità concreta dei miei genitori. A volte volevo solo sprofondare nel verde del mio paese, il tempo più lungo possibile e non superare il confine della valle. Mi piaceva sapere le città lontane, dimenticavo di rispondere ai messaggi, di avere un'altra vita, degli amici. Altre volte però mi partiva quel prurito fastidioso e irrefrenabile che mi faceva venire voglia di partire, poco importava la destinazione. Così quell'anno sono ripartita in autostop con Joe. Del viaggio mi restano alcuni luoghi, ma più di tutto l'umanità. Mi ricordo che in Francia c'erano tumulti, che alcune persone ci parlavano dei gilets jaunes, di come tutto stesse andando a pezzi. Uno in particolare sosteneva che la società intera andava smantellata, che se la polizia non protegge la popolazione è compito dei cittadini distruggere la polizia. E allora si doveva lottare, soprattutto la gente come noi, i giovani. Poi era strano. Finiva il viaggio in comune e la persona successiva avrebbe parlato di cose completamente diverse. Per esempio, c'era il ragazzo appena uscito di prigione, che non avendo niente da fare ha guidato per noi ore ed ore. Oppure Cati, un olandese con un cane di nome Paolo Conte, che lasciava peli ovunque sui sedili. Lei non aveva nessuna idea delle proteste che accadevano nel suo paese, ma ci raccontava dei suoi numerosi amanti over 80 e dell'eredità che attendeva. Ci scarrozzava in giro nel suo catorcio assieme a Paolo Conte che occupava buona parte del veicolo e cantava sempre la stessa canzone di Aznavour che l'aveva fatto innamorare della Francia.

0: Alla fine siamo restate con lei per 3 giorni, perché aveva bisogno di qualcuno che riverniciasse il soffitto di legno della sua casa completamente disastrata. In cambio offriva vitto e alloggio in una villa con piscina. I padroni erano in vacanza e lei si occupava della manutenzione. Giurava, e non le credevamo, che fosse tutto legale. Io e Joe non avevamo mai pitturato nulla nella nostra vita, ma assieme a un ragazzo spagnolo, Pedro, altrettanto imbranato, ci siamo messe d'impegno. Alla fine il risultato non era nemmeno male. Mi restano ancora le fotografie dei giorni successivi. Io e Joe sulla corniche d'or, spettinate, sorridenti e tutte sporche di vernice bianca. Ce le avevano scattate dei muratori stagionali albanesi, di quelli con il frigo nel furgone pieno di birra e Coca-Cola, e moglie e figli lontani che ti fanno vedere le foto. Ed era questo che mi piaceva di quei viaggi. Nutrivano la mia sete di vita. Potevo scoprire nuove esistenze, modi di vivere, incontrare possibilità, positive o negative, trovare così il mio spazio nel mondo. A 20 anni si aveva addosso una bella confusione, ma mi piaceva quell'impulsività e la capacità di immaginare alternative. E non ero l'unica a sentirmi così. Con Sere, per esempio, un mese sì, uno no, discutevamo di lasciare l'uni e cominciare un nuovo percorso in ambito agricolo-forestale. Un'estate poi siamo partite a piedi per la Svizzera, camminando per giornate intere, sognando la nostra vita fuori dai confini tracciati. Oppure con gli altri a Friburgo, quando ci trovavamo alla Cotellerie, a sognare una casa tutta nostra in campagna o nei boschi, dove prolungare la dolce vita studentesca. Anche questo, come il trasferimento a Berlino in una grande città e lasciare gli studi, non è successo. Però alla fine i sogni dei 20 anni non devono per forza sparire e restare sepolti in un'altra epoca. I confini non sono definiti come pensavo e non c'è stato un momento in cui è cambiato tutto. Ci sono ancora le persone che ho conosciuto in quell'anno e le altre che già prima mi accompagnavano. Sono arrivata a una certa stabilità, ho raggiunto i piccoli obiettivi, ma in ogni caso ci sono ancora i momenti in cui mi sveglio e devo per forza rivoluzionare, se non la vita, almeno la giornata. Mi è restata la voglia di scoprire e di superare i limiti. La mia mente è sempre un continuo amalgamarsi di idee. Un giorno corro per chilometri il più veloce possibile, mi invento viaggi. Altrimenti resto a casa e decido di ricominciare a suonare il pianoforte e mi dico che questa volta sarà con costanza, pur sapendo che non sarà così. Un altro giorno decido di imparare a fare qualcosa di nuovo, oppure 3, 4, 5 cose nuove. Per esempio, in questi giorni mi frulla per la testa che devo imparare a curare la vigna di mio padre. La vigna, quella che a 20 anni non mi interessava.
1: A posto, non è che guarda te allora?
2: Stai qui, però si do sempre a sprono.
1: Sì. Ah, perfetto.
0: Ieri come oggi, tutta questa confusione impulsiva mi fa sentire viva. Quello che è cambiato è forse solo il modo in cui guardo al futuro. Non provo più il terrore viscerale di invecchiare, di uscire dalla classe dei giovani. Certo, c'è sempre questa incognita davanti, se seguire ancora il percorso del conformismo, se invece deviare, e dove. Con il tempo il percorso diventa più definito, ma la destinazione resta sconosciuta. Perché alla fine, ogni volta che raggiungo uno stato che credevo definitivo, mi accorgo che da lì posso solo ripartire. Non so mai abbastanza e vorrei sapere sempre di più. E cerco di non farmi annullare da questa consapevolezza, ma di usarla come risorsa. Ogni giorno continuare a crescere. Ogni mattino attraversare un nuovo confine.

The Podcast Lab è un progetto a cura di Olmo Cerri, Josephine Bohr e Marta Pizzagalli. Ringraziamo Info Giovani, Pro Elvezia, Babel Festival di Letteratura e Traduzione, Associazione REC, Radio Gwen, Fondazione Svizzera per la Radio e la Cultura.

la se acabará.

Oye. Oye. Everything gonna be all right this morning. Oh yeah.

casa, camarada.